0725. Edin ebebani Janet Ofosuya Jima. Janet Ofosuya Jima. Time out, Captain Jesus. I think me nua fa ho hye mu bi na. Yenko na yenio di fonko di nkomo.